0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo nuevo y todos los éxitos.